sto con fome, viera dell'once, te imponga, letto, surasco, guaranara, diti, sono come muita smandioca, mandioca di mais in corda, sinto un duro che brosdente, poi ingrossa sperna, io po'.